0: mille tre,
1: va fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse baronesse, marchesane principesse, e vanno donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,